città con malatina d'una decina devi mentar. Alla venisa d'una decina devi mentar. Entrami in piazza qualche ragazza teco corbella per camminar. Alla venisa con malatina d'una

sic dis vegebebi. Robbe pevara dava gossadi, tas in gerit pedeli, romzachome bassa augunes, tkventana cebi canari. Cera razdoro sar shubilar,